0: Buongiorno procuratore.
1: Buongiorno.
2: Andiamoci perché chiamo un indizio, siamo qua vicino a sta strada statale, vicino a sto tubo del ca... che trovamo qua sotto. Trovaste qualcosa?
0: Scendi, scendi.
2: Penso che troviamo qualcosa là. Procuratore. Sì. Tubo appunto. Chi c'è? Vediamo un po'. Eh sì, qui ci sono.
3: Qui ci sono già dei resti.
2: Tessuti è qui. Insomma.
4: Pistas. E questo che è?
5: La sua piccola puttana.

0: E lui? Castello Calò, ce l'ho detto Don Calò?
1: Sei il procuratore, tu è.
2: Procuratore?
0: Sì.
2: Attendo i vostri ordini.
0: Allora dovete aspettare che arrivano quelli dell'antimafia. E per piacere, spostate la macchina di là che si vede da lontano.
2: Grazie.
0: Allora, questo. Castello Calogero. Ecco. Benissimo. Allora, mettiamoci a lavorare.
1: Dottore, non mi sento buono.
0: Ti senti buono?
1: No.
3: Dass der Russo kann für heute wieder auf seine Zelle.
1: Okay, alles klar.
0: Grazie. Grazie, dottore.
1: Grazie.
0: Alla prossima.
3: Der ist ja völlig fertig. Bereut er wirklich?
0: Ja. Aber nicht die Morde. Sondern seine Verrat. Seine Zusammenarbeit mit der Stadt. Mit uns.

0: Sandro.
1: Spiel.
2: Ciao, Mario.
0: Abbiamo bisogno di te in Sicilia. Sono qua per picchiarti.
2: No. Non ci regni, Peppino.
0: Da venire con mia. Altrimenti succede un casino, vuoi chiesto.
2: No.
0: Ti prego.

spiegare. Marco, piano, mi raccomando, guarda che ti sporchi tutto. Vieni, vieni a lanciare le pietre. Rimani lì. Vai. Ancora. Vediamo un po', voglio fare come...